0: Quatre
1: Che è una
0: ostinato,
1: idea
0: che è un'idea
1: straordinaria,
0: assolutamente
1: fatta
0: straordinaria
1: da Tchaikovsky.
0: di Tchaikovsky.
1: In questa sinfonia dove si va dal pianissimo alle
0: Où
1: tre
0: on
1: F,
0: passe du pianissimo au 3F.
1: C'è l'arcata della dinamica è enorme,
0: C'est
1: cioè
0: énorme,
1: si va da un
0: l'amplitude.
1: estremo
0: On va d'un extrême
1: all'altro.
0: à l'autre.
1: E questo è molto difficile
0: Et
1: ottenerlo.
0: c'est très difficile d'obtenir cela.
1: Passare veramente dal nulla
0: Passer de
1: al
0: rien
1: tutto.
0: au tout.
1: E soprattutto spiegare
0: Et surtout expliquer
1: che ogni nota, tra una nota e l'altra,
0: entre une
1: come
0: note et
1: diceva
0: l'autre,
1: Mozart,
0: comme disait Mozart,
1: tra una nota e
0: entre
1: l'altra,
0: une note et la
1: esiste
0: suivante,
1: l'infinito.
0: il y a l'infini.
1: Questa è una frase
0: C'est une phrase
1: terribile.
0: Incroyable, terrible.
1: Cioè, non è una nota che
0: Ce
1: segue
0: n'est pas
1: l'altra
0: une
1: attaccata
0: note
1: all'altra.
0: collée à l'autre qui la suit.
1: Tra una nota e l'altra c'è
0: Entre
1: il
0: une
1: mistero.
0: note et l'autre, il y a le mystère.
1: Tutto questo bisogna avere il tempo di assimilarlo prima,
0: tout ça, il faut
1: addirittura,
0: d'abord l'assimiler en tant que chef d'orchestre.
1: All'orchestra.
0: Et après, il faut le transmettre
1: In
0: all'orchestre.
1: Dove tutto invece il tempo
0: Dans
1: non
0: une
1: c'è.
0: Époque, on n'a jamais le temps.
1: Tutto è veloce.
0: Tout est rapide.
1: Fast, fast, veloce, vai. Cioè, una
0: vite,
1: volta c'era
0: vite,
1: più
0: vite.
1: Tempo
0: Avant, on avait davantage de temps
1: per approfondire,
0: pour pouvoir approfondir,
1: per andare dentro il
0: pour
1: particolare,
0: rentrer
1: dentro
0: dans
1: le
0: les dettagli.
1: E questo oggi è diventato
0: Et ceci est devenu
1: molto pericoloso,
0: très dangereux,
1: perché non si va più in profondità.
0: Car on ne descend plus dans la profondeur.
1: O perlomeno è difficile
0: Ou du
1: andare in
0: moins,
1: profondità
0: est difficile, c'est difficile
1: in poco tempo.
0: D'approfondir en si peu de temps.
1: No? E come voglio dire l'immagine allora molto spesso nell'esecuzione
0: Très souvent, lors de
1: si ricorre ad essere estroversi
0: on est extroverti
1: no? E come diceva quello un poeta
0: Et
1: che
0: comme
1: riferendosi
0: un poète,
1: a una situazione di questo
0: en
1: genere
0: parlant d'une situation
1: l'aveva
0: semblable,
1: definita così molta schiuma
0: Beaucoup d'écume
1: su un'acqua poco profonda.
0: Sur une eau qui n'est pas très profonde.
1: Quindi grande, grande rumore, grande show,
0: beaucoup de
1: grande,
0: bruit,
1: eccetera.
0: Un grand show,
1: e allora
0: beaucoup de
1: non
0: mousse.
1: C'è più la sostanza.
0: Mais il n'y a plus la substance en dessous.
1: E anche molto spesso nel mondo oggi l'atteggiamento, il pubblico.
0: Et le public aujourd'hui?
1: La colpa è della tecnologia.
0: Et ceci, la faute est à la technologie.
1: Che è importante per altri motivi.
0: Qui est très importante pour d'autres raisons.
1: Però il pubblico più che sentire vuol vedere.
0: Ne écoute pas, il veut voir.
1: È vero, vuole vedere l'immagine.
0: Il veut voir l'image.
1: Vuole vedere lo show, vuole vedere
0: il veut voir le show.
1: Tutto questo, ma è raro come
0: Mais
1: una volta chiudere gli occhi.
0: Rare.
1: E ascoltare
0: Il faudrait fermer
1: la
0: les yeux
1: et
0: écouter la
1: senza
0: musique
1: essere disturbati
0: sans être
1: dal
0: gêné
1: dal mulino a vento del
0: par
1: direttore
0: le moulin
1: d'orchestre.
0: À vent de chef d'orchestre.
1: Mais compreso, hein.
0: Moi, inclus, bien sûr.
2: C'est ce que l'on va faire avec les auditeurs de France Musique. On va vous entendre diriger cette sixième symphonie de Tchaïkovski que vous dirigiez donc à la tête de l'Orchestre National de France en avril 2003.